0: ajuit ma ouyan a ino. Ne gedin wais si juyan te wana. Pe ajuit ma ouyan. A in ta ajuit ma ouno ur. Pide. E gone mi che do te imet. Chumu sten ma don dod nu it mor ne imo. Chumu sten ma don dod ne nu ya gani shom. Ne no jan. No tam no ka kast. Kast no mui jen. En to toat. Pe chi ue no maton jeme no agni homet. E umani ja punna punna che toga es with majest che toga es with majest se uje cine sto to no a me si with e gone es na go
1: a ne e
0: wa vita ni quante tende ai ai ai ne ai a ne mi one spesa e su sta mesata ai at kam chuk e che wa vita e ni jo et mi chakata Quindi non potuto uccidere ma ho incendio e mese che e vamo ci contesto mi sento molto quiet che si sono molto quiet ogni anno tu arzo da
1: e avete?
0: Eh?
1: Hai già stebben e poppun gatto che c'è usma questo gli hiloahu che tu asso a buon bihom per il costeo di loahu ni hua se ci te poppun ah voglio uitare
0: ci mi scappa
1: Non do appetiti detto se ho agitato. E noi vi lagano in Radagni Heaven, John Cabot. Cinquecentième anniversaire per noi è festi Mahagat, John Cabot. E lì è bene l'uomo di Mahagat, e lei, c'è Elisabeth II. C'è un'altra cosa. Non è l'uomo che tu hai questa storia, non ha buon bihom. Hey, ik stel het loah hoe niet was, het stel op wel ook. Het is een zinje gewaar, hebben het die loah wil gewoon aan de je haar ziet.
0: Nee,
1: het is niet even zo. Ik heb een minister, minister Brian Tobin, in de radar niet hebben, Uzbouw, niet zo Uzbouw, maar de Labrador, Terneuve. Nee, it's dit net dat de paard won het op punt gaat de kaweze met dat nummer skit.
0: Nou dan niet de stille erg niet om wie neem je dit met deze dan?
1: 26 of June
0: 1997. 1997.
1: London, England.
0: England. Egun tore nuz. Che guan manto ino. Pe pastan ke upadu ichef tegnanto. Egun tu uitag no gatat no puttayan eno isi junto. Deno aino upadu ichef tegnanto. Pe pastan no puttayan isi junto. Pe shahan gam shtimita tando. Pichia toto. Pichina toto. Everything we have, we get from the newspaper, the magazine. We saw that the young down in the city, the magazine. The antenna is from the window. No, you know. I know.
1: Egumiam li habet, egun eskuat este bigen no.
0: Egun ma dream darum, net eiskede.
1: Galpaik dima stamel dago di lode pe tacho.
0: Egun neskometen.
1: Zemast neskometen amina li habet, imamel jihigan hinje gahgat, egute. Anana li habet pnashoi gabet, oik. Muriel Rock, de boato, tsi, pe tona Muriel. Stetanande. Awada.
2: Bernard,
1: un
2: débat de temps de
1: Dann demast da diga de boatan katse no
2: khna. Dann da dann da dann da denana de bedona ni habeta chuz mas ku sta ko inat ke stuni da dann is es a band no ait sta de basmo.
1: Te lo es ne ugai kunani. Ne ye chuz mas ku.
2: No de zinan do pchina.
1: Te lo ugai kunani pi trone lo il losku. De uzan dobli. C'est le madi de la Wesne, l'Elisabeth, Elisabeth II, non, la reine. Fait une clène, la dernière, l'Elisabeth.
2: Tu vois, c'est pas donc, mais ce qu'a d'appui de gargoutchouz, mais ce qu'est ça, c'est de Djeguanani?
1: Ou besoin de Robert?
2: Djeguanani?
1: Ou besoin de Robert?
2: Qui n'a pas donné, on dit, mais tu m'en dis, mais tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu
1: Nasn do ab monde ob dann jobet. Lo na go lo na no ab no ab monde lo gai nanin no con el monde lo gai nanin lo. Ti go na no as. Accetne la.
2: Bax bax clin ga weza di chimodi.
1: Te con el mesen ge vidoja. E go mia mi rel mas no modi lo ga di nan de tot su ka. Mag li juste chache. No si comet nan. Ti mamel di hegen hier no te me che go de. Yamel,
2: yamel.